piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, se mi sentissero, se mi scopressero, si guasterebbe tutta la parte, si guasterebbe tutta la parte. A chi da ridere, mi fa da ridere, la fa di ridere, mi cambierà.